0: Attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: E va bene, la Disco Radio Bag è andata anche oggi.

0: Lucio Mambo Suey.
1: Ora sì!
0: Non ero io a parlare, neanche il povero Francesco, l'ascoltatore che è stato con me l'ultima ora. Ancora vivo, Francesco?
2: Francesco,
0: sì.
2: Ci sei?
0: Sì, ancora lì.
2: C'è. È lì in sottofondo, ma c'è.
0: Ma è Aloisi che è arrivato.
2: Ma lo sai che aveva una voce, prima lo sentivo mentre ero in macchina, sembravi tu, cioè ho detto, ma chi è? Chi sta parlando? Sempre Fabio? No. Sì, non si capiva.
0: No, vedi, però adesso dopo un'ora ha questo aspetto.
2: Infatti, un po' smunto.
0: Poverino.
2: Cosa ti ha combinato?
0: Va bene, se anche voi volete fare come Francesco, venite il 14 giugno a Monza. All'autodromo, alla marcia Formula 1, e potete vincere la Super Disco Radio Bag.
2: Cosa conterrà mai questa Super Disco Radio Bag?
0: Te lo dice lui adesso.
2: No, sorpresa per chi verrà.
0: No, no, ma l'ha detto.
2: L'ha già detto.
0: E dillo cosa c'era dentro?
3: Una banana,
2: perché dovete sapere che Fabio Marelli cammina con le banane.
0: Ma no, ma non era una banana, era una banana particolare. No, era, vabbè, non possiamo
2: non
0: dire
2: si può
0: tutto
2: svelare,
0: perché
2: okay, sennò cioè tu non cammini con un casco di banane perché hai bisogno, che ne so, di magnesio, di potassio.
0: Senti, arriva l'estate, era un gadget, è vero, che userai quest'estate al mare.
2: Certo. Ah, perché tu poi li doni, non è che te lo fai restituire, quindi
0: va bene, io torno più tardi o domani
2: alla fabbrica di banane. Questo c'è il nuovo di Martin.

Si chiama Repeated, è il nuovo di Martin Garrix ed Ed Sheeran, la nostra novità qui su Disco Radio. Che ne direste di 3 ore con me? Io sono Alessia Luisi, ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi, c'è Jason Derulo.

C'era Gordo insieme a Rainer Zonneveld. Questa era Loco Loco Contigo su Disco Radio. Oh, tra poco vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Lo sapete che ogni ora torna alla storia del ritmo. In questo caso tireremo indietro le lancette del tempo fino al 1995.

0: 22.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
5: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
4: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
4: Info su merbag.it.
6: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Hai sentito?
13: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
13: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
13: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
17: Cioè?
16: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
17: E conviene?
16: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
17: Dove?
16: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
18: Disco Radio.
19: E anche stasera alle 21 vi aspetta l'ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Come questa, anno 1995. C'è Franco Moiraghi.

La domanda è: ma io non potevo restare rinchiuso nello studio di Disco Radio e non accorgermi che in questo momento su Milano sta per scatenarsi l'apocalisse di pioggia e vento e ricordarsi di aver lasciato le finestre di casa tutte aperte? Mannaggia me. C'era caldo, detto così, poi quando torno stasera trovo un po' di fresco. Va bene, bisogna vedere se troverò qualcosa in casa, tutto scaraventato fuori. Vabbè, lui era, lo conosciamo benissimo, Samurai J con Ossessione. Voi da casa potrete continuare ad ascoltarci anche in TV, canale 8858 di Sky. Ecco, se vedrete una TV volare dal quinto piano, è la mia. Il vento, il temporale, mannaggia.

0: Allora, parliamo di ghosting. Lo faremo nel corso della prossima mezz'ora. Caro Francesco Di Bruno, è arrivato il momento di raccontarci un po' di te. Sei mai stato ghostato o hai mai ghostato?
1: Ma guarda, si dà e si prende il ghosting, prende.
0: Quindi è successo anche a te?
1: È successo.
0: Che sei una persona seria, posata, all'antica? No, no, invece...
1: Vabbè, capita, nel capita. Senso... Più di essere ghostato.
0: Di essere ghostato, okay. Va bene, ci siamo capitati tutti. A quanto pare c'è la moda del tornare dopo il ghosting, dopo essere o aver ghostato. Ne parliamo tra poco. A voi è capitato di essere ghostati? Raccontatemi le vostre esperienze. 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: 19:29, torna l'attualità, torna Francesco Di Bruno in redazione. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Si valuta la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. A Omegna, l'ultimo saluto a Federico Gualtieri, il ricercatore morto alle Maldive. Centinaia di persone hanno accolto la bara bianca nella chiesa di Sant'Ambrogio. Riciclaggio al casinò di Saint Vincent scatta l'amministrazione giudiziaria. Secondo l'accusa, i vertici della società non avrebbero assunto alcuna iniziativa concreta di controllo e sorveglianza. Allerta gialla fino alla mezzanotte per il rischio di temporali forti in Lombardia e a Milano. Tennis, sorpresa, Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, Trump si è preso 2 giorni per decidere, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E bisogna capire che cosa può succedere ancora una volta. C'è l'annuncio, il preannuncio ancora una volta da un sito molto informato americano, Axios, che tutto è pronto. C'è l'intesa punto per punto appunto tra Stati Uniti e Iran. Ma allora perché Trump chiede qualche giorno per valutare l'intesa? I cattivi, ma a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca anche, dicono perché Netanyahu deve poter intanto concludere la sua opera di bonifica da Hezbollah nel Libano. Leggi però veri e propri attacchi e bombardamenti che fanno decine di morti. Ma c'è anche la possibilità invece che Trump voglia verificare se si può ottenere ancora qualcosa di più o come verrebbe accolto l'accordo così come si è fissato ora, perché la paura del presidente americano è che si dica quello che è già sulla punta della penna di tutti i notisti, che in realtà l'accordo lascia completamente in vita il regime degli Ayatollah, fa tornare eventualmente lo stretto di Hormuz come era prima del 28 febbraio, cioè dell'inizio della guerra, e in buona sostanza fornisce poco di nuovo agli Stati Uniti, se non una non chiara intesa sul fatto che non sarà utilizzata l'arma nucleare per decenni da parte iraniana. Ma sia quel che sia, tocca ancora aspettare, e aspettare è sempre meglio che dar conto di altri bombardamenti o di altre cose peggiori.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di

0: incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Raccontatemi le vostre esperienze col ghosting al 393 800 3000. Adesso ne arrivano 4 senza interruzioni.

0: Ma dico io, non potevo inserire altri 4-5 dischi? Facevamo un frandisco to disco da 25 canzoni. Così andavo a spostare la macchina che è sotto della Granny nel centro a Milano, che sono praticamente dei pallettoni. Niente ragazzi, è stato bello, vi ho voluto bene. Ma stiamo parlando di ghosting, vuoi mettere salvare la mia macchina per raccontarvi anche oggi cos'è il ghosting? E se è una di quelle pratiche che a causa della diffusione delle app di dating è sempre più all'ordine del giorno. Allora facciamo che per l'ultima volta diciamo che cos'è, se no poi mi sento un po' anziano. Dicesi ghosting, lo sparire nel nulla dopo essersi sentiti, magari visti, magari piaciuti. E questa cosa ovviamente non è piacevole per chi la subisce. E voi siete stati mai ghostati? C'è chi mi scrive al 393-800-3000 che è stato ghostato addirittura dopo 3 mesi di matrimonio dalla moglie. Come è possibile? Questa è tosta. Poi?
1: A me è capitato di conoscere una ragazza su un nota app di incontri. Tutto molto bello, lei molto carina, simpatica, stesso senso dell'umorismo, tutto bene, quant'altro. Perfetto. A una certa, dopo alcune settimane, sparisce nel nulla. Cosa che mi era già capitata, quindi non ci ho dato troppo peso, ci ho rimasto un pochino male, ma fa niente. Okay. Ritorna scrivendomi così dal nulla dopo 6 mesi, al che allora la presa per incontrarci e adesso stiamo insieme da 3 anni e mezzo.
0: Ma che bello, ecco, finalmente un lieto fine. Ma sapete come si chiama questo comportamento? Si chiama zombing. Si ha quando una persona che sparisce senza dare spiegazioni ricompare dal nulla, solitamente con un messaggio di testo molto casuale, magari a notte fonda, e spesso è la noia a richiamarla. E in genere non viene fatto alcuno sforzo per rimediare a quanto accaduto in precedenza, cioè nemmeno si scusano, no, per essere spariti. Allora che si può fare in questi casi? Secondo gli esperti, riallacciare occasionalmente i rapporti di se non è dannoso, lo sono però le incoerenze e la mancanza di riparazione appunto della fiducia persa in passato col ghosting. Quindi se decidi di rispondere e dare una seconda possibilità, dovresti chiedere cosa si spera che accada se ci fosse un riavvicinamento. Se le risposte sono vaghe, la cosa giusta da fare sarebbe evitare sta gente, bloccarla subito, ma siccome ci conosciamo e ci piace farci del male, finiremo per cascarci un'altra volta, tanto ci conosciamo. È un po' di mai una gioia ci vuole sempre nella vita.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi, sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Mermag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
4: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
5: Come i Van & Truck Deals di Mermag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Mermag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su mermag.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Grandina, senti come grandina, Madonna come grandina, senti come viene giù. La mia macchina è lì nel parcheggio che se la sta prendendo tutta.

0: Sound, quello degli Orange Blue con If You Wanna Be My Only, si chiude l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Amanti della dance anni 90, ci risentiamo domani, puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: È già il momento dell'ultimo Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is Soul Set.
3: Ultimo, quello di giovedì, perché poi domenica ci sarà il best of della settimana. Quindi ultimo momento per ascoltare anche qualcosa di nuovo con House Deep e Funky, protagonista del Disco Radio Party, da qui fino alle 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi riprendo dopo questo pomeriggio. Già ce la siamo spassata tra le 4 e le 7 e adesso ce la spassiamo con la bella musica del Soul Set. La versione di

0: Benson dal Soul Set del 2015. Chiudiamo così il primo blocco di questa sera. I'm Moving to the Sun, you get la nuova Hercules e Love Affair, dal passato il remix di Frankie Knuckles 2008 Blind, Gianni Romano, You Rock My World, Just the Way You Are, la versione di David Guetta.
1: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: È l'ora del Soul Set. C'è naturalmente un sacco di bella musica ancora da ascoltare, però peccato se avete perso le primissime. Insomma, recuperiamo subito, però fino alle 11 con questa gran bella musica che è sul canale 8858 di Sky, streaming digitale. E adesso ripartiamo.

0: Camel Fat, Noel Gallagher, dal 2020, Nelson Sand, Not Over Yet. This is so sad. Olivia Dina anche poco fa con i remix di So Easy, To Fall in Love, The Second Voice in Mezzo, Let Me Be, anche Feel the Vibe, Bussing Cloud, Don Tolman. Abbiamo aperto con Ricky Trauma, DJ Set, sono Fabio Marelli, seconda parte del Soul Set in arrivo.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

Abbiamo ancora una bella mezz'oretta fino alle 11 con House Deep Funky, poi il party set, Matteo e Pista Lunari sono già pronti con una super scaletta ed è super anche la prossima mezz'ora del Soul 7. Benvenuti a tutti, sono Fabio Marelli, si riparte da Sam Jacobs, Ezra Nurray, c'è

chiamiamo così il Soul Set di questa settimana. Domenica ci sarà il Best of Casango Alejandro Garrido AIE. Rispetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7 sono Fabio Marelli, vi lascio. Matteo e Pista Dumunari sono pronti con il Party 7. Allora

0: Autocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Edizione straordinaria da Autorigoldi

0: Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigol!
3: A Milano dal 1906.
4: Visitante prima d'estate. L'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano. Incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Hai sentito?
6: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
7: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
5: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
7: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
5: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.

0: La sicurezza
1: è Volvo.
0: La tecnologia
1: è Volvo.
0: Il prezzo
1: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?